0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Estate mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta mamma musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino in 3D.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale!

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchietti 27,

0: 0800 602 602. Și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/ A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Almanacco del giorno.
4: Venerdì 22 maggio, felicissimo venerdì a tutti i nostri ascoltatori. Oggi la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, monaca agostiniana vissuta tra il 300 e il 400, universalmente conosciuta come la Santa degli Impossibili e la Santa delle Rose. Un grandissimo augurio di buona onomastica a tutte le rite all'ascolto. Diamo uno sguardo al cielo. Il sole oggi è sorto alle 5.38, ci saluterà alle 20.33. Il nostro viaggio nel tempo. Quali eventi hanno segnato la giornata del 22 maggio nel corso degli anni? Torniamo al 1873. Si spegne a Milano all'età di 88 anni Alessandro Manzoni, scrittore, poeta e senatore. Con il suo capolavoro I Promessi Sposi ha letteralmente gettato le basi della lingua italiana moderna. Esattamente un anno dopo, per commemorarlo, Giuseppe Verdi dirigerà per la prima volta la sua celeberrima messa De Requiem. Andiamo al 1939, viene firmato a Berlino il patto d'acciaio tra l'Italia fascista e la Germania nazista, un accordo militare e politico firmato dai rispettivi ministri degli esteri Galeazzo Ciano e Joachim von Ribbentrop, che spegnerà tragicamente il destino dell'Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Voliamo al 1980, nei bar e nelle sale giochi del Giappone fa il suo debutto un videogame destinato a fare la storia della cultura pop. Nasce Pac-Man, l'iconica sfera gialla cacciatrice di fantasmini, diventa in pochissimo tempo il gioco arcade più famoso e venduto di tutti i tempi. Ed ora i compleanni famosi, chi festeggia oggi insieme a noi. Nel 1813 nasceva Lipsia Richard Wagner, compositore, direttore d'orchestra e saggista tedesco, uno dei più grandi teorici del teatro musicale e autore di opere immortali come la tetralogia dell'Anello di Nibelungo. Nel 1859 nasceva invece Edimburgo lo scrittore Arthur Conan Doyle, il medico britannico che grazie al suo immenso talento letterario ha dato vita al detective più famoso del mondo, Sherlock Holmes. Grandi auguri anche a una leggenda vivente della musica britannica, compie gli anni oggi Morrissey, carismatico leader e paroliere dei The Smiths, una delle band più influenti dell'indie rock mondiale. E ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
3: Almanacco del giorno.
5: Torino International.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Legge elettorale, la maggioranza pensa di alzare il premio. Un caso, la pubblicità anti-premier di Renzi nelle stazioni. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora essere in apertura di giornale. Donald Trump punta a Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Alto là di Russia e Cina, massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata. La procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive non basta sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 69 modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente Gian Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 0355651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Francia e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza. Per lavori sono presenti code fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:05.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Picchiati e abusati, racconti shock della flottiglia. Roma chiede all'UE sanzioni contro il ministro. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Donald Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato, prima della piena adesione che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali. Poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie. Racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata. La procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive non basta sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo test di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio abbassa la Camera da 230 a 220, il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente Gian Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
10: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un nuovo aggiornamento, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra sito e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un incidente. Sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia in colonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo, ho chiuso.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Torino International Reality Radio.
16: Ladies and gentlemen.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Asta del mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Legge elettorale, la maggioranza pensa di alzare il premio. Un caso, la pubblicità anti-premier di Renzi nelle stazioni. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Le immagini diffuse dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostrano gli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e messi alla gogna in stato di fermo, hanno scatenato l'ira dei vertici dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha condannato duramente il gesto, definendolo infimo e parlando di un trattamento incivile verso persone fermate illegalmente. Sulla stessa linea la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, che considerano superata la linea rossa e pretendono scuse ufficiali. L'ambasciatore israeliano a Roma è stato convocato d'urgenza, una decisione presa anche da Francia e Spagna. Mentre forti proteste arrivano da Unione Europea e Stati Uniti, lo stesso premier Netanyahu ha criticato Ben-Gvir ammettendo l'errore. Intanto gli attivisti, attesi a breve in Italia, denunciano abusi e molestie e le opposizioni chiedono a gran voce sanzioni contro Tel Aviv. Voltiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro americano ha revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, era stata inserita nella lista nera statale, subendo il blocco globale di carte di credito e transazioni bancarie dopo le sue dure critiche a Israele. La revoca immediata è scattata in seguito all'ingiunzione preliminare emessa dal giudice distrettuale Rishon Leon, che ha accolto il ricorso della funzionaria. Restiamo a Washington, alta tensione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sulla gestione della crisi in Medio Oriente. Nonostante indiscrezioni parlino di una imminente lettera di intenti tra Washington e Teheran per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e sul controllo dello stretto di Hormuz, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha gelato gli entusiasmi con un secco post su X: pronti all'azione. Tra il tycoon e il premier israeliano si è consumata una telefonata definita drammatica sulla condotta da tenere verso l'Iran, anche se Trump ha poi minimizzato dicendo: Netanyahu farà quello che voglio. Dal Pentagono arriva intanto la conferma del taglio delle brigate americane in Europa, che scendono da 4 a 3, una mossa che il segretario della NATO Mark Rutte ha commentato spiegando che era ampiamente attesa. E ora la cronaca interna: tragico incidente nella notte a Milano, un pirata della strada ha travolto due sorelle anziane di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. La più grande è morta sul colpo mentre la settantenne si trova in gravi condizioni in ospedale. L'investitore, un uomo di 39 anni, è fuggito senza prestare soccorso, ma si è costituito poco dopo alla polizia locale. I test hanno rivelato che guidava con un tasso alcolico 4 volte oltre il limite consentito. La pagina economica: SpaceX si prepara allo sbarco record da Wall Street il prossimo 12 giugno in vista dell'IPO sul Nasdaq, che si preannuncia come la più grande di sempre. L'azienda aerospaziale ha dichiarato un organico di oltre 22.000 dipendenti, specificando che nessuno di loro è sindacalizzato. Il prospetto finanziario mostra ricavi nel primo trimestre per oltre 4 miliardi e mezzo di dollari, ma con un rosso che sfiora i 4 miliardi e 300 milioni. Numeri che confermano il trend del 2025, chiuso in perdita nonostante l'aumento del fatturato. rimandato il controllo della società, Elon Musk mantiene l'85% dei diritti di voto. In chiusura lo sport, con la grande notte del calcio europeo a Istanbul, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League travolgendo in finale il Friburgo per 3-0. Per il club di Birmingham si tratta del terzo trofeo continentale della sua storia, mentre il tecnico Unai Emery si conferma il re assoluto della competizione, conquistando la sua quinta Europa League personale. A festeggiare la vittoria del Villans in tribuna in Turchia c'era anche un tifoso d'eccezione, il principe di Galles Williams, erede al trono britannico. È tutto per questa edizione, l'informazione torna più tardi. Buon proseguimento di ascolto e a voi ancora l'augurio di una meravigliosa giornata.
10: Torino International. Love his music.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Vi informiamo che oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Alessandria alle 12.40 e arrivo previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Alessandria, i ciclisti attraversano le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbania Cusi Ossola. Infine, gli atleti raggiungono Verbania, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

0: 0300 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: ¿Cómo te llamas?
1: Sono le 11.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Picchiati e abusati, racconti shock della flottiglia. Roma chiede all'UE sanzioni contro il ministro. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Donald Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Altolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie. Racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata. La procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive non basta sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni Anniscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, un riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente Gian Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Arriba la bandera. Motif.
1: Torino International.

0: È mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Legge elettorale, la maggioranza pensa di alzare il premio. Un caso, la pubblicità anti-premier di Renzi nelle stazioni. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Venerdì 22 maggio, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Donald Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Altolà di Russia e Cina: massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie. Racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata. La procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive: non basta sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 69 modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità e una riduzione riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente Gianni El Khan. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni dalla frana di Miscemi al taglio delle accise, le misure oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Iran Intelligence USA smentisce Trump, Teheran ha missili e droni. È morto Carlo Petrini, addio al fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare tematiche che vanno dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade oggi. Al momento lo sconto vale 24,4 centesimi al litro sul diesel e 6,1 centesimi sulla benzina. Ci spostiamo agli esteri, abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano però non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco in vigore da inizio aprile, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi israelo-americani. La cronaca: nella tarda serata di ieri, giovedì 21 maggio, è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella casa di Brain, in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food. Dalla sua grande capacità di visione e dell'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food nel 1986, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2004. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si 2017, ispirata all'enciclica di Papa Francesco, ricorda Slow Food sul proprio sito web. L'economia: con il presidente Rosario De Luca ci siamo visti all'inizio del mio mandato per il patto ASSECO per garantire la legalità nella nostra regione. È importante questo evento per affrontare un mondo come il mercato del lavoro che sta attraversando un cambiamento epocale. Il tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale, troppi morti sul lavoro che ogni anno ci portano a piangere su qualcosa che si poteva evitare. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo al Festival del Lavoro dei consulenti del lavoro che si è aperto ieri alla Nuvola, all'EU, a Roma. E chiudiamo con lo sport. Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Dalle prime libere le qualifiche sprint di oggi alla gara di domenica prossima, 24 maggio. Si corre il GP di Montreal, quinto appuntamento del mondiale. Si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, che viene dai 3 successi di fila centrati in Cina, Giappone e Miami. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla 4 Torino-Milano sono presenti code per un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi ricordiamo che è in corso la 13esima tappa del Giro d'Italia. La carovana dei ciclisti sta attraversando la provincia di Alessandria e proseguirà poi attraversando i territori delle province di Asti, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. L'arrivo è previsto a Verbania fra le 17 e le 17:30. Durante il passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni su strade e autostrade regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Stai ascoltando?
5: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
6: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A strade mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Quando c'era lei, Meloni, non ho fermato io la campagna di Renzi nelle stazioni. Ex principe Andrea ai media si indaga anche su presunti reati sessuali. Varese, vendevano carburante low cost in un cortile, 3 gli indagati. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Poeris. Apriamo con la politica. La campagna del 2 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni ferroviarie diventa un caso politico. Uno degli slogan scelti dal partito di Matteo Renzi, ossia quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo, ha suscitato polemiche e fatto intervenire direttamente la società che gestisce gli spazi pubblicitari negli scali ferroviari. Grandi stazioni retail ha infatti chiesto a Italia Viva di modificare i contenuti della comunicazione per concedere di nuovo l'autorizzazione dopo che il partito di Renzi nelle scorse ore aveva richiesto di poterla rinnovare per altri 4 giorni visto il grande successo. Sul caso è intervenuta anche la Premier Meloni con una lettera aperta al quotidiano La Stampa circa la notizia su un suo diretto intervento nella vicenda. Non ho fermato io la campagna Renzi, ha dichiarato Meloni. Per gli esteri si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, nonché fratello minore di Re Carlo, sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La cronaca: la Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa. Secondo quanto è emerso, un agente di commercio di Gallarate avrebbe ordinato forniture di gasolio agricolo agevolato, intestandole anche a soggetti ignari o irreperibili che ovviamente non pagavano. Un secondo indagato, ritenuto gestore di fatto di un'azienda di trasporti di Cassano Magnago, si sarebbe occupato della logistica, mentre il proprietario dell'area avrebbe messo a disposizione il sito utilizzato per la vendita abusiva. In circa un anno, secondo gli investigatori, sarebbero stati venduti circa 18.000 litri di carburante agricolo per un valore complessivo superiore ai 270.000 euro. Economia: in Europa dobbiamo essere coerenti, le energie pulite richiedono investimenti enormi, serve coerenza tra quello che chiediamo in materia di energia e digitalizzazione e lo spazio fiscale che diamo agli stati perché rispondano, lo ha sottolineato il ministro dell'economia spagnolo Carlos Cuerpo a margine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale dove era presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti. E chiudiamo con lo sport: il Giro d'Italia è in corso la 13ª tappa della Corsa Rosa, la carovana affronta i 189 chilometri dell'Alessandria Verbania, tutti in Piemonte. Un percorso che si chiuderà in casa dell'azzurro Filippo Ganna, che ha già dichiarato di voler puntare al successo. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Afonso Eurádio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Radio Journal de Prince. În studio, Anca Manola.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International e anche questa volta ci colleghiamo con Roma perché abbiamo un cantautore che si chiama Laureato. Ciao!
2: Ciao Francesco!
1: Ciao.
2: Allora, a tutti!
1: Vero nome Francesco, ma Laureato è il cognome o è solo nome d'arte?
2: No, solo nome d'arte.
1: Ok. Abbiamo Francesco, appunto, che appunto nome d'arte Laureato, che sei del 95 e hai la passione, hai sempre avuto la passione per la musica rap, giusto?
2: Sì, diciamo che da sempre, fin da piccolo, ho maturato la passione per la musica in generale, perché ho studiato anche pianoforte per 10 anni, insomma. In realtà poi la passione per il rap, per la scrittura, è arrivata dopo, da adolescente, quando mi sono avvicinato appunto a i primi pezzi rap, di cui all'inizio non capivo neppure i testi, no? Che serviva una knowledge apposita. E niente, poi in realtà abbastanza tardi, quindi dopo 20 anni ho iniziato a provare a scrivere le mie prime cose e finalmente, meglio tardi che mai, ho iniziato a, insomma, a fare la mia musica, ecco.
1: E quindi da lì in poi avvio la tua musica. Allora, io di solito parlo sempre prima del singolo che andremo a sentire e poi parlo della carriera. In questa cosa stiamo facendo il contrario, ma preferisco perché almeno non è sempre la puntata uguale, no?
2: Allora, ok.
1: Abbiamo cominciato appunto dicendo che tu hai cominciato da ragazzino, da piccolo, a studiare pianoforte e entrare appunto nel mondo della musica. Produttore, vuoi anche nominare Giordano Boschetti?
2: Sì, Giordano Boschetti.
1: Dell'AGB Project Studio di
2: esatto, sì, che lo salutiamo e io lo ringrazio dal primo giorno, perché se non fosse per lui non avrei mai iniziato veramente, ecco, quindi un saluto e un abbraccio grandissimo.
1: Allora, a novembre appunto 2025, quindi da non tanto, 6 mesi più o meno, incominci a scrivere appunto il tuo primo singolo, a pubblicare il tuo primo singolo, che dal titolo Non Mollo.
2: Esatto.
1: Che è ispirato al leggendario brano delle Proise, appunto, di Notorious.
2: Esatto, sì, in realtà in origine avevo, diciamo che la mia modalità di creazione di un brano parte tendenzialmente da delle reference, quindi pezzi più o meno famosi che ascolto, dai quali prendo ispirazione. Questo pezzo, mi ricordo, in realtà l'avevo scritto in origine su una base diversa, poi andando a riprendere appunto questo classico dell'hip hop, e ovviamente penso come chiunque affascinato da quella produzione, da quel beat, ho visto che ci stava molto bene, quindi poi ho ben pensato con Giordano di provare a fare qualcosa, chiaramente però di personale, perché in realtà non sono di base favorevole proprio a, diciamo, dei copia e incolla delle produzioni, quindi a patto però di cercare di fare qualcosa di proprio, diciamo, di personalizzare la cosa, e alla fine penso che nel mio piccolo comunque di esserci riuscito, soprattutto poi lavorando di più sul ritornello, ovviamente diverso da quello della canzone più nota. E qui, insomma, è uscito un brano che devo dire che è stato, il mio piccolo pubblico che mi ascolta è stato molto apprezzato, perché alla fine, insomma, non puoi non muoverti con quel pezzo.
1: Subito dopo un mesetto più o meno, è uscito l'altro singolo che è Paris, è un brano funky, con l'accostamento di strofe rappate o un ritornello cantato in inglese.
2: Esatto, sì, pure quel pezzo che in realtà l'ho scritto prima di Non Mollo. E, sì, diciamo che ovviamente essendo i primi pezzi sono in una fase comunque di sperimentazione, penso come tutti, e quindi sto provando a fare cose diverse, ma in realtà non semplicemente per la prova in sé, per la sperimentazione, ma perché penso che in realtà siano tutte, diciamo, sfaccettature del mio lato artistico, ecco, quindi non penso ci sia motivo per dover reprimere, no, delle aspirazioni, alcune e altre no, per cui mi piacciono più generi musicali, mi piace mescolarli, e anzi penso che, diciamo, il rap, l'hip hop abbia questa skill particolare di potersi mescolare con altri generi, potendo comunque mantenere credibilità e attitudine. E quindi appunto in questo caso ho mescolato rap con uno stile funky, e alla fine, ripeto, se fatto in un certo modo, secondo me pure, insomma, il risultato è gradevole.
1: Infatti, come dicevi tu, ogni brano ha un genere diverso. Io innanzitutto andiamo ad ascoltare il singolo che poi dopo ne parleremo, che è Scacco Matto, dove c'è anche una collaborazione, una tua prima collaborazione, e dopo diciamo anche con chi.
2: Esatto, va bene. Esatto, va bene, va bene.
1: Buon ascolto, Scacco Matto, laureato.

0: finita scacco matto.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Siamo tornati con Laureato. Allora, prima di parlare di scacco matto, ti volevo chiedere un'informazione, no? Sul nome d'arte. Sì. Perché Laureato? Okay.
3: Ma semplicemente perché mi sono laureato.
2: Quindi, tutti quelli che si laureano si fanno chiamare laureato, no?
3: Allora, mi fa ridere questa tua domanda, perché in realtà mi è stata posta più e più volte dalle persone. Anzi, alcuni pensavano che io mi chiamassi così perché in realtà non sono laureato, quindi come se avessi utilizzato questo nome d'arte per atteggiare. Invece no, laureato, come dico anche in una, in una strofa di un pezzo, che ho scritto, dico laureato di nome e di fatto. Quindi...
2: Okay. Allora, parlavamo appunto di scacco matto che abbiamo appena ascoltato, e scacco matto è la tua prima collaborazione, in questo caso con Steve, che Steve è stato appunto cantautore milanese che è venuto ospite nei nostri studi e che esatto. Da lì mi ha detto: guarda, ci sarebbe questo cantante che poi uscirà il pezzo insieme, e ho detto perché non intervistarlo nel giorno proprio che esce il singolo. Infatti oggi esatto. Proprio a mezzanotte è uscito scacco matto.
3: Esatto, sì, è stata la mia prima collaborazione in assoluto, infatti ne sono molto contento, ringrazio e saluto Steve pure che insomma si è prestato a fare questa collaborazione, la mia prima appunto in assoluto e direi alla fine anche diciamo sui generi, nel senso che soprattutto nel mondo rap hip hop chiaramente la tendenza può essere quella di fare dei featuring, delle collaborazioni con artisti del tuo stesso genere, però è anche vero che insomma ci si può prestare tranquillamente a collaborazioni con artisti di altri generi musicali, sì. E in questo caso ho avuto appunto la fortuna di conoscere Steve, che appunto abbiamo in comune lo stesso produttore, ma al di là poi delle differenze, no, di genere musicale, siamo riusciti tranquillamente a trovare una quadratura del cerchio, ma anche perché poi alla fine il pezzo che avete sentito è un pezzo rap, ma perché ci sono le strofe, ci sono le rime, le bare, gli incastri, però appunto c'è questo ritornello che apre e che rende il tutto alla fine un brano pop, ma anche nel semplice significato di popolare, sì. Quindi che può piacere anche a più persone, ecco, non solo ai fan, ecco, dell'hip hop, come se in realtà non fosse ormai popolare, ecco.

0: gioco di parole. Allora, questo brano appunto racconta la metafora di una partita a scacchi, no? Quindi dove l'eterno corteggiamento da parte dell'uomo alla donna in chiave ironica e giocosa.
1: Esatto, sì, diciamo che l'idea del brano era partita ai tempi, durante la fase della scrittura, appunto dalla metafora della partita a scacchi, che appunto si evidenzia tanto nel ritornello, ma quindi poi diciamo, l'ho sviluppata nelle strofe. E, sì, diciamo che l'approccio alla tematica è stato ironico, perché alla fine non so perché, però è un... Diciamo un approccio alla cosa che mi fa sempre molta simpatia, no? Perché alla fine è una cosa su cui si scherzano sia gli uomini che le donne, ovviamente vista quindi dal punto di vista di chi sa che alla fine non sta lì a dirigere il gioco, ecco, ma diciamo, alla fine è sempre vittima. E quindi questo, poi sì, Steve ovviamente ci ha messo il suo con il ritornello, chiaramente rimanendo nell'ambito tematico.
0: Com'è andata la collaborazione con Steve e come vi siete conosciuti?
1: Allora, ci siamo conosciuti avendo in comune lo stesso appunto, Giordano Boschetti come produttore. In realtà è stato Giordano che sostanzialmente ci ha messo in contatto, nel senso che appunto parlava di me a lui e a lui di me.
0: Viceversa.
1: E io in realtà dato che sto lavorando dunque al mio primo progetto, al mio primo album, io ce l'avevo in mente l'idea di metterci dentro una collaborazione, solo che per una serie di ragioni non avevo ancora mai trovato nessuno con cui collaborare, sia da un lato perché ho iniziato da poco, ma dall'altro anche perché delle persone che ho conosciuto comunque non ho percepito quel feeling, quell'alchimia, una confidenza tale da chiedergli: guarda, vogliamo fare qualcosa. Che è anche il motivo per cui per assurdo alla fine ho deciso di farlo con appunto un artista, però diciamo che fa tutt'altro rispetto al mio genere. E quindi chiaramente questo implicava la necessità di dover fare un brano sicuramente più pop, più con il ritornello più aperto. Però alla fine penso comunque che il pezzo ci piace, insomma, siamo rimasti soddisfatti entrambi. E poi per quanto concerne invece effettivamente, quindi diciamo il lavorarci assieme, allora la pecca è che chiaramente, dato le distanze, è stato un lavoro che abbiamo fatto essenzialmente a
0: Smart
1: distanza.
0: working.
1: Sì, diciamo così, smart working, però alla fine è anche un vantaggio perché l'alternativa era non fare nulla. Però chiaramente per fortuna c'è stato poi il giorno in cui ci siamo visti da Giordano, lì sta in provincia di Viterbo, quindi proprio c'è una triangolazione assurda, e quindi lì abbiamo potuto effettivamente lavorare diciamo, nel concreto, quindi svolgere tutta la fase della registrazione assieme, cercare di curare dei dettagli, diciamo, del pezzo. Quindi è stata comunque, per essere la prima volta, è stata una bella esperienza, ecco. Chiaramente mi rimarrà perché, ripeto, la prima in assoluto, alla fine, insomma, poi chiaro che il pubblico che giudica un pezzo, però io sono molto soddisfatto del brano, penso pure sì.
0: Quali sono i tuoi canali social?
1: Allora, i canali social, ora non mi definisco boomer perché alla fine ho 30 anni, però insomma non sono stato mai troppo avvezzo ai social. Comunque per adesso, parte i canali di YouTube e Spotify, principalmente utilizzo Instagram per chi mi segue per pubblicare dei contenuti, ecco, però diciamo che sicuramente potrei fare di più, però insomma preferisco dare spazio, ecco, alla musica
0: Quindi non
1: che produco.
0: Facebook.
1: No, Facebook no, per adesso è solo Instagram, poi valuto come TikTok, anche se appunto mi sento troppo grande. E quindi Instagram, laureato official, sì, mi trovate.
0: Va bene, allora io ti ringrazio di aver presentato appunto Scacco Matto in collaborazione appunto con Steve, con questo featuring, e sicuramente ci sentiremo per un altro singolo e cosa dirti ancora? In bocca al
1: D'accordo.
0: lupo per tutto.
1: Crepi, grazie, ti ringrazio per l'invito e buon proseguimento a tutti.
0: Ciao e grazie. Ciao.
1: Ciao ciao.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: Stagger. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Vannacci punta a raddoppiare i deputati, accentra i poteri, il regolamento per l'uomo solo al comando. Ebola in Congo, abitanti danno fuoco per protesta a un ospedale da campo. Armi da guerra per colpire il clan rivale nello spaccio di droga, 4 i fermi. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica forte dei sondaggi che lo danno fino al 5-6% e dei nuovi ingressi nel partito, da ultimo quello della ormai ex responsabile della Lega per le pari opportunità, Laura Ravetto, Roberto Vannacci si prepara al battesimo ufficiale di Futuro Nazionale in vista dell'assemblea costitutiva del 13 e 14 giugno all'Auditorium Conciliazione di Roma. Rumors danno per probabili nuovi ingressi parlamentari, giusto in tempo per esserci in prima fila nella sala del complesso all'ombra del cupolone. Ci spostiamo agli esteri, situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura a Ruampara nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. La cronaca: compiere un'azione eclatante di fuoco con armi da guerra dotate di ottiche di precisione, capaci di colpire a distanza i rivali nel controllo delle piazze di spaccio ad Aprilia, in provincia di Latina. Era questo l'obiettivo di un'organizzazione criminale. L'agguato è stato sventato il 16 maggio scorso dai carabinieri, che hanno scoperto e sequestrato le armi di tipo mafioso. Economia: l'economia tedesca è lievemente cresciuta nel primo trimestre del 2026, segnando un più 0,3% del PIL rispetto a quello precedente. Lo ha comunicato l'Istituto di Statistica Federale, confermando le previsioni. Chiudiamo con lo sport. Sotto la mole il derby che decide una stagione. La Juventus arriva agli ultimi 90 minuti del campionato con un unico obiettivo: 3 punti per restare aggrappata alle residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions. Un'annata che si profila di grande delusione e anche di possibili nuove rivoluzioni. Anche per il Torino la stagione è stata senza gioie, se non altro però i granata hanno ancora una chance per provare a salvare l'annata sotto tono. Battere i cugini bianconeri ed estrometterli definitivamente dall'Europa, che conta, è un doppio sgambetto che ingolosisce soprattutto la tifoseria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
2: Questo

0: It Is Love of All, un grande omaggio a Whitney Houston, alla sua voce, al suo carisma, al suo talento, nel pomeriggio di Torino International, quando rientriamo ufficialmente in quello che è l'appuntamento di Merry on the Road, prima parte. Sono Maria Teresa Mirelli e vi aspetto, perché vi accompagnerò come sempre, se lo vorrete, fino alle 17.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Achille Lauro non si ferma mai qui con In viaggio verso il paradiso, perché ha fatto un tour nei palazzetti, tutte le date sold out, e nel frattempo è già ritornato in scena portando chiaramente l'album Comune Immortali. Ha già annunciato anche il tour estivo Per sempre noi, che si terrà nel 2027, ma per vederlo il prossimo mese bisognerà andare allo stadio San Siro di Milano il 15 giugno, quando tornerà appunto con questo evento dal titolo Comuni o Mortali. Devo dire che Achille Lauro è uno dei tanti grandi concerti che si terranno in Italia in questa estate, in particolar modo a Milano, che possiamo dire non dorme mai. Saranno di scena Eros Ramazzotti, come del resto a Torino, Cesare Cremonini, Irama, Jorlier, Achille Lauro appunto, gli Iron Maiden, Luis Capaldi, Ligabue, i Maroon 5, i Litfiba, Florence and the Machine, i Foo Fighters, Sfera Ebbasta e Max Pezzali, vabbè, quello ce l'abbiamo anche noi, Bruno Mars, Bad Bunny, Lord, The Weeknd e poi ancora Emma Negramaro, insomma saranno gli ospiti di Milano. Ma sarà un'estate pienissima di concerti, chi al chiuso, chi all'aperto in occasione dei festival, dove la musica sarà come sempre la vera protagonista.
1: Torino International.

0: anche le bambole di Pezza sono già state in tour lo scorso mese, infatti sono state anche al Teatro Concordia il 28 aprile e così come continueranno il loro tour in giro per l'Italia in occasione dell'estate 2026 a partire dal 10 luglio fino al 13 settembre, facendo chiaramente capo ad una serie di manifestazioni e di festival locali. Bene, il 12 agosto finalmente arriverà questa data tanto discussa e tanto citata perché è la data dell'eclissi totale del sole. Sì, perché la luna sembrerà un po' mordere il sole al tramonto e regalerà in particolar modo al nostro paese un'eclissi solare rarissima. Quindi dal nord-ovest alle isole ci sono tutta una serie di orari e di scenari che saranno pronti ad accogliere questa eclissi e che sembrerà uscita quasi da un film di fantascienza. A Torino, ad esempio, il sole verrà coperto per circa il 92-94%, con il massimo dell'eclissi atteso attorno alle 20:20, in contemporanea con il tramonto. Poi per diverse città del nord lo spettacolo sarà simile e molti astronomi la definiscono già un'occasione irripetibile. Poi naturalmente anche l'Europa avrà un'eclissi, insomma, da impagabile, direi, che qualcuno l'ha paragonata all'eclissi dell'11 agosto 1999. Quindi prepariamoci al 12 agosto ad assistere ad uno spettacolo incredibile, quello appunto dell'eclissi totale del sole.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

acum la 800 602 602 și convinge-te singur!

0: Abbracciami e vedrai, c'è Fred De Palma nel pomeriggio di Torino International. Come fra poco ci saranno anche le novità che non mancano mai nei nostri venerdì di Mary on the Road. Però prima vi volevo raccontare un'altra iniziativa molto bella che avviene in Giappone e che sono nati anche qui da un'idea di un manga ed è diventato davvero anche in questo caso un vero e proprio fenomeno sociale. E vi ricordate che tempo fa vi avevo parlato, ma avrete sicuramente letto, della presenza dei famosi crying cafe, cioè i locali pensati per chi sente il bisogno di sfogarsi, di piangere e di liberare delle emozioni che spesso sono represse in quella che è la vita quotidiana. Anche perché vi ricordo che i giapponesi sono davvero un popolo molto educato, molto particolare, ma sicuramente sono anche parecchio depressi e molto stressati dal lavoro. Ecco, questi crying cafe sono degli ambienti raccolti dove potremmo dire che sono degli spazi sicuri in cui ci si può lasciare andare senza il timore di essere giudicati. Ma da quella idea adesso, legata proprio al benessere emotivo individuale, sta nascendo qualcosa di diverso. Infatti si stanno diffondendo i nighttime crying cafe. Sono dei locali aperti durante la notte per accogliere quelle mamme che risultano esauste in quanto alle prese con neonati insonni. Insomma, non sono dei bar del pianto, ma sono degli spazi gratuiti dove trovare ascolto, conforto e soprattutto compagnia nelle ore più difficili di quella che è la genitorialità. Anche perché è un fenomeno che nasce ancora una volta in questo paese del Sollevante, che racconta una questione, un problema, quello della solitudine materna. E dietro questa iniziativa c'è un problema concreto che riguarda spesso il peso della cura familiare, che è lasciata quasi interamente sulle spalle delle donne, e non è un caso che l'idea sia nata proprio da un manga, visto che in Giappone la cultura pop diventa spesso uno specchio di quelle che sono le fragilità sociali, prima ancora che la politica riesca a fare qualcosa e quindi ad intercettarli. E quindi questi nuovi caffè del pianto rappresentano un'evoluzione di quello che era il caffè del pianto tradizionale. Quindi non solo ci si può sfogare da stress e malinconia, ma adesso si può trovare conforto visto le problematiche dei neonati. E questa è proprio la differenza principale, perché qui si può creare una rete di sostegno concreto attorno alla maternità. Ad esempio, in questi locali si trovano dei materassini per i bambini, delle aree per l'allattamento, degli spazi per cambiare i pannolini e persino delle volontarie che sono pronte a dare una mano, semplicemente a fare compagnia a quelle mamme che insomma risultano insonni o che comunque hanno diverse difficoltà con i propri neonati. Quindi una bella idea che è nata in Giappone e che speriamo presto si possa espandere anche in Europa.
1: Torino International.

0: Tears on Film, Duran Duran, uno dei loro grandi successi. Ma quando penso ai Duran Duran dico che fortuna, insomma, che siano ancora insieme, nonostante, insomma, le loro vicissitudini nel corso di questi vari anni, ma alla fine sono tornati insieme, fanno musica e continuano ad esibirsi, a differenza degli Spandau Ballet che, insomma, hanno provato per un periodo a ritornare insieme, ma poi, insomma, non c'è stata trippa per gatti, ognuno ha deciso di continuare la propria carriera. E Tony Hadley nella prova, che continua ad esibirsi in maniera diciamo singola insieme ad una band assolutamente eccellente, ma manca secondo me quel quid in più che veniva dato dai vari compagni, Steve Norman incluso, con il suo sax. Infatti di recente sono andata a vederlo al Colosseo, vabbè, se la cava ancora bene per quanto riguarda la voce, però insomma gli Spandau erano decisamente diversi rispetto a Tony Hadley, che era lì da solo, insomma, come vi dicevo, accompagnato comunque da validi musicisti. 15:47, prima ora di Mary on the Road e prima novità che vi vado a presentare, tutta italiana, con un artista che è molto amato non solo a Roma ma in tutta Italia, e appunto lui è romano, e che tornerà il 4 luglio per questo grande live, forse il più grande di sempre, perché ha avuto un record senza precedenti a Tor Vergata, visto che è riuscito a raccogliere la registrazione, lo storico sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore, quando c'era stato l'annuncio di questo suo live, un numero da record che non era mai stato raggiunto prima, e che è diventato una sorta di medaglia d'oro per tutto il panorama musicale mondiale. Avete capito che sto parlando di Ultimo, che ritorna con un singolo che farà parte di questi 10 brani inediti di un nuovo lavoro discografico dal titolo Il giorno che aspettavo, che uscirà il prossimo 19 giugno. Ma intanto ci godiamo il suo singolo, perché lo ritroviamo. Lui è Ultimo, questa è Romantica ed è la nostra prima novità qui su Torino International. Torino
1: International Reality Radio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

era l'11 maggio 1981 quando Bob Marley ci lasciava a causa di un melanoma. Beh, di Bob Marley se ne è parlato tantissimo, ci sono state non solo la sua eredità musicale attraverso tutta una serie di speciali televisivi, c'è stato anche il film al cinema che ho avuto modo di vedere, anche se non ho apprezzato pienamente perché secondo me non si è raccontato in maniera concreta, insomma, la sua vita. Bob Marley comunque rimane assolutamente un'immagine, un'icona, insomma, è solido per quanto riguarda la musica reggae e non solo. Bob Marley riproposto nel pomeriggio di Torino International, che sta per chiudere la sua prima ora di Merondo Road, ma che tornerà a partire dalle 16 dopo il radiogiornale, perché non solo devo raccontarvi che cosa fare nel weekend, perché ci sono tanti appuntamenti che vi permetteranno di trascorrere il vostro tempo libero in maniera diversa, ma perché poi devo presentarvi ancora un sacco di novità in termini musicali. Quindi l'invito, come sempre, se siete curiosi, è di restare qui con me. Vi aspetto sempre su Torino International.

cerca i guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al MIT. Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera alla stampa, smentendo la falsa notizia che l'ha descritta furibonda per la campagna realizzata da Italia Viva sul 2 per 1000 diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane. Sottolinea di essere tra le persone più criticate e contestate nella storia d'Italia e non mi ha mai spaventato la critica di nessuno, ma anche di essere stata all'opposizione per decenni, e ho profondo rispetto per chi legittimamente tenta di far valere le proprie idee. Quindi tranquillizzo tutti, la Meloni non è furiosa, non si occupa dei manifesti nelle stazioni, non chiama ministri e ministeri per lamentarsi di sciocchezze di questo tipo. Sono cose che facevano altri prima di me, io mi occupo dei problemi concreti delle persone e continuerò a farlo. Per gli esteri si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. L'immersione di ieri è stato l'ultimo intervento operativo in acqua effettuato dal team finlandese di soccorso, coordinato da Dan Europe, insieme al team di superficie in stretta collaborazione con le autorità italiane presenti a Malé. Informa Dan Europe, sottolineando che le condizioni meteo marine si sono rivelate più impegnative rispetto ai giorni precedenti, con forte vento, corrente di superficie e una fase decompressiva più delicata. L'immersione è iniziata circa 1:30 più tardi del previsto e ha previsto circa 50 minuti di lavoro all'interno della grotta, con una durata complessiva del tuffo di circa 3 ore. La cronaca era il 9 maggio del 1921, quando al Teatro Valle ci fu quello che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha definito uno dei più grandi fiaschi del teatro e contemporaneamente la prima rappresentazione di un capolavoro. Si trattava della prima dei 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, quando in sala echeggiarono le urla "Manicomio". È proprio da quel momento, che ha fatto la storia del palcoscenico romano e della drammaturgia italiana, che si è deciso di ripartire per inaugurare il Valle restaurato, che aprirà al pubblico il 16 ottobre di quest'anno con il racconto di e con Francesco Piccolo della serata del 1921. Economia, Sonepar e Italia sarà presente a Data Center Nation Milan 2026, appuntamento dedicato al mondo delle infrastrutture digitali e dei data center, in programma all'Allianz Mico a Milano il prossimo mercoledì 27 maggio. La presenza all'evento, viene sottolineata in una nota da Sonepar, conferma l'attenzione dell'azienda per un segmento sempre più rilevante nello sviluppo tecnologico del paese, in un contesto segnato dalla crescita di cloud, intelligenza artificiale, high performance computing e dalla crescente domanda di capacità elaborativa, i data center rappresentano oggi infrastrutture critiche chiamate a garantire continuità di servizio, efficienza energetica, sicurezza e scalabilità. E chiudiamo con lo sport. Il Milan cambia abito e svela con lo sponsor tecnico Puma il nuovo Home Kit 2026-27. Un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rosso-nero nella sua forma più classica. La divisa della prossima stagione ripropone le strisce rosso-nere larghe che attraversano tutta la maglia sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri. Un look che rimanda al cambio distintivo del diavolo, un'identità che viene rafforzata da ogni dettaglio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni, io furibonda per la campagna di Renzi nelle stazioni? Non è vero.

0: quanto mi piace Jacotin, Stop Calling. Nella seconda ora di Mirror on the Road, ben trovati nel pomeriggio di Torino International, e lo facciamo subito con un'altra novità, sempre tutta italiana, con un duetto assolutamente inedito, anche perché sono due generazioni a confronto, per quanto avessero già avuto modo di conoscersi 5 anni fa, ma adesso realizzano qualcosa di nuovo che diventerà sicuramente uno dei tormentoni estivi di questa prossima estate 2026. Sono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, altra novità nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.
2: Ed un po' di t-

0: appuntamenti, tanti gli appuntamenti legati a questo fine settimana. In particolar modo stavo dando un'occhiata alle aperture speciali per quella che sarà la notte dei musei, no? Perché ritorna questa serata a tutti quei luoghi che normalmente sono accessibili a tutti, ma che lo saranno ancora di più di sera con questi orari prolungati. Dunque, notte europea dei musei domani, sabato 23 maggio, ritorna insomma questo evento in tutta Europa e anche in Italia e di conseguenza anche a Torino, dove ci sono aperture straordinarie, ingressi gratuiti o eventualmente ad un prezzo simbolico di un euro. Quindi tra questi vi cito Villa della Regina, che per la notte, insomma, questa residenza reale aprirà le sue porte in orario serale per il finissage della seconda edizione di Qui Narrazione d'Arte e Natura. E tutto a un costo di un euro. Poi i Musei Reali, in occasione proprio della Notte Europea dei Musei, proporranno non solo l'apertura serale straordinaria della durata di 3 ore, ma l'ingresso al prezzo simbolico di 1 euro. E poi il Museo del Risorgimento, che parteciperà con apertura straordinaria fino alle 20:30, con l'ultimo ingresso alle 19:45, anche qui 1 euro per quanto riguarda l'ingresso. Il Museo Regionale di Scienze Naturali, che cercherà di organizzare un'esperienza ispirata all'escape room tra indizi, prove naturalistiche, sfide e logiche nelle sale del museo, in modo tale da creare un evento che sia adatto a bambini, famiglie e adulti in 2 turni, di cui l'ultimo dalle 20:30 alle 22. Poi il Planetario di Torino darà la possibilità di guardare le stelle non solo attraverso il suo ingresso gratuito. Il Museo del Cinema proporrà una tariffa ridotta, che è una buona cosa perché insomma il prezzo del Museo del Cinema non è così accessibile a tutti. Museo Lombroso e di Anatomia Umana invece propongono l'ingresso gratuito, ad 1 euro invece il carcere Le Nuove, con tanto di visita guidata, che permetterà insomma di scoprire questo percorso storico museale, e quindi in particolar modo si potranno vedere le celle e le storie che sono state custodite tra le mura di questo edificio legato alla storia di Torino, dell'Italia dall'Ottocento a oggi. Poi c'è il Museo della Frutta, ingresso gratuito fino alle 23. Le Gallerie d'Italia, che proporranno l'ingresso speciale ad 1 euro fino a, in questo caso, alle 24. La GAM darà l'opportunità di visitare le sue mostre, quelle permanenti e quella attualmente presente, ad una tariffa ridotta. Stessa cosa per il MAO e stessa identica cosa per Palazzo Madama. Quindi se le aperture sono sempre fino alle 20, 21, 22, danno la possibilità anche di visitare ciò che ogni museo offre, o a tariffe ridotte, come il caso di quelli che vi ho citato, o alla tariffa di 1 euro, o addirittura in maniera gratuita. Naturalmente basta andare sul sito legato alla Notte Europea dei Musei, e quindi in maniera specifica a Torino, per scoprire meglio tutto ciò che verrà proposto. Oppure, se non siete a Torino ma siete in giro per il Piemonte o per l'Italia, ancor meglio, insomma, avrete l'opportunità di scoprire tutti quelli che aderiscono a questa iniziativa, che accade almeno una volta all'anno.
1: Torino International.

0: pronti per accogliere come sempre l'infomobilità, il consueto appuntamento nella seconda ora di Mary on the Road, e poi avremo modo insomma di parlare del 31 maggio con la sua luna blu, delle novità di Torino International per quanto riguarda le new entry tutte italiane, e ancora insomma parleremo dei compleanni più strani che si possono celebrare e tanto altro ancora. Tutto questo come sempre qui su Torino International. Io vi aspetto.
1: Domi 15 studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare. Sună acum la studio dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

se si sta preparando per benino Taylor Swift a quello che sarà uno dei matrimoni dell'anno per questo 2026, ma è arrivato il momento di presentare un'altra novità con un cantautore romano che ha iniziato tutto nel 1996, quando aveva pubblicato il suo primo album e che era diventato davvero un successo. Ecco, adesso quelle tracce di quell'album, di quel primo disco, sono in qualche modo riaffiorate sotto nuove forme attraverso questo nuovo progetto che non può essere definito tradizionale, ma che si basa sicuramente su una nuova operazione e, diciamo, di novità. Lui è Max Gazzè, che torna appunto con questo nuovo progetto. Il 15 maggio è uscito il suo album e tra l'altro è stato presentato anche in occasione di una serie di incontri anche a Torino, è stato alla Feltrinelli di Piazza CLN lo scorso 19 maggio, in attesa poi di vederlo in questo tour teatrale che è stato pensato un po' come residenza artistica, dove si esibirà insomma per tre serie consecutive. Il tutto incomincerà il 10 ottobre da Spoleto per poi proseguire in tutta Italia. E dando uno sguardo al calendario vi posso dire che presente anche a Torino, proprio con queste tre serate consecutive al Colosseo, il 2, il 3 e il 4 dicembre. Ma ritorniamo al presente con questa ricerca sonora e con questi brani che spesso sono diventati sperimentali e che fanno parte insomma di una nuova era. Lui è Max Gazzè, Intermezzo Bianco, nel nostro pomeriggio qui su Torino International.

tutti coloro che amano i fenomeni astronomici e in particolar modo sono sensibili alla Luna, sappiate che in questo mese di maggio, insomma, sono ospitate ufficialmente due lune piene, e in particolar modo la seconda sarà definita la Luna Blu, che cadrà il 31 maggio, dopo quello che è il plenilunio del primo giorno del mese, noto anche come Luna dei Fiori, anche perché la Luna Blu si definisce come la seconda luna piena nello stesso mese del calendario. Invece il nome, diciamo, non dipende però dal colore del satellite, che resterà comunque bianco, ma dall'espressione inglese once in a blue moon, che è usata per

Boy dei Imagine Dragons nel pomeriggio di Torino International. Siamo come sempre nella seconda ora di Mary on the Road, sono le 16.45, potremmo dire che va tutto bene, ma ancora di più perché c'è un'altra novità che vi voglio presentare con un artista che era già conosciuto ma che si è fatto conoscere ancora di più in occasione della sua partecipazione all'ultimo Sanremo, anche perché grazie al suo brano, e ve lo cito già, Ossessione, quindi avrete già capito di chi io stia parlando, è riuscito ad aggiudicarsi il disco di platino e 11 settimane al numero 1 della classifica, quindi un successo direi stratosferico. Adesso ritorna, intanto quest'estate farà 3 concerti e tra l'altro aprirà anche quello di Ricky Martin il 15 agosto ad Olbia, quindi insomma una bella soddisfazione e un bel impegno. Ma Samurai J ha deciso di ritornare al suo pubblico con un brano che fa parte anche di questo progetto discografico che esce proprio in questo venerdì 22 maggio e che permette insomma di raggiungere un po' tutti i suoi ammiratori. Il titolo è Flamenco Paranoia e racconta un amore che non si riesce a mettere davvero alle spalle. Infatti il brano racconta di questa persona che non riesce a dimenticare la sua amata e che cerca di muoversi nella direzione opposta, tuttavia il ricordo resta presente. Quindi nuovo singolo e soprattutto un nuovo album dal titolo Amatore che, come vi dicevo, esce oggi, ma noi ascoltiamo Flamenco Paranoia, altra novità nel pomeriggio di Torino International.

of Time LP nel pomeriggio di Torino International. L'appuntamento si sta per chiudere, no? Quello di Merion Road. Però, nonostante i pochi minuti, ho ancora tante cose da raccontarvi. Intanto perché finiamo gli appuntamenti di questo fine settimana a Torino, che è ricchissimo di appuntamenti. Intanto ci sarà una mostra alla GAM, un altro 900 per su carta della collezione della GAM, che insomma permetterà di fare un viaggio attraverso il XX secolo tra pop art, arte povera e avanguardia. Poi alla Pinacoteca Agnelli torna Urbanofonia, questo evento gratuito dedicato al suono come chiave di lettura delle trasformazioni urbane. Al Bunker invece arriva Wolfgang Fluhr con Musik Soldat, con Elettronica Live. Al Palavela va in scena Cus Energy, spettacolo su ghiaccio per gli 80 anni del Cus, vi ho già detto della Notte Europea dei Musei. E poi ancora il Fair Priced Vintage, il più grande mercato vintage d'Europa, che sarà il Green Pea, e il ritorno al Valentino di Flor Primavera, la mostra storica di piante e fiori. Ma vi lascio anche un altro appuntamento che potrebbe far piacere davvero a tutti, perché per 2 giorni Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande spazio aperto alla salute, all'informazione e al benessere, perché a partire dalle 10 i cittadini potranno accedere ad un vero e proprio villaggio della salute, che è stato strutturato per offrire screening gratuiti, consulenze specialistiche e anche momenti di svago per tutte le età. È un appuntamento che si inserisce nel contesto di Tour della Salute, iniziativa nazionale che da anni attraversa l'Italia, con l'obiettivo di portare la prevenzione direttamente nelle piazze, quindi la rende accessibile e concreta. Quindi si potranno fare diversi tipi di visite, quelle reumatologiche, cardiologiche, dermatologiche e così via. Quindi non perdetevi anche questa occasione. Così come non dovete assolutamente perdervi l'ultima novità che vi presento in questo pomeriggio su Torino International per quanto riguarda le uscite, perché ce ne sono tantissime, ve le abbiamo insomma raccontate nel corso di queste 2 ore di Merion Road. L'ultima ha a che fare con un'altra collaborazione, sempre in edita e sempre italiana. Si tratta di Clara e San Giovanni. Anche lei ha cambiato decisamente insomma il suo approccio alla musica e il suo percorso. Ha deciso di includere nel progetto per questo brano San Giovanni, che ritorna così al grande pubblico, e insieme propongono un singolo dal titolo Le ragazze, che come spesso accade si caratterizza per questo sound molto latino, dove comunque gli strumenti suonati dal vivo sostituiscono le cosiddette componenti elettroniche. Quindi l'atmosfera sarà calda e ci accompagnerà per questa estate 2026. Ma prima vi rimando a lunedì per un nuovo appuntamento di Merion Road, sempre a partire dalle 15 nel pomeriggio di Torino International. Adesso c'è DJ Nick, ma questo lo sapete benissimo. Vi lascio con Clara San Giovanni, Le ragazze, e vi auguro, oltre ad una buona serata, un buon inizio di fine settimana. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi. Subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International.
8: DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: In Italia, Caratenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni contro Francesca Albanese dopo l'ok di un giudice a un'ingiunzione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, Carotenuto, e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia. Ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato è umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registra soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura: a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata a oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct.
10: Torino International.
9: DJ Nick gives you the best music.

0: 356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con cieli ancora soleggiati su tutti i settori, in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Al sud e sulle isole. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulle regioni ioniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria con locali acquazzoni associati, specie sui rilievi della Calabria, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte torna la stabilità ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta Italia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: In Italia, Caratenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Terremoto ai campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: venerdì 22 maggio, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Donald Trump punta a Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Altolà di Russia e Cina: massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata, la procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano, l'opposizione scrive non basta, sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier era arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni anni scemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente John Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.
2: Bate toba măi, oanică e zi de sărbătoare, hop, hop, hop și așa.

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono un'estate.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International e anche questa volta ci colleghiamo con Roma perché abbiamo un cantautore che si chiama Laureato. Ciao!
9: Ciao Francesco!
8: Ciao.
9: Ciao a tutti!
8: Vero nome Francesco, ma Laureato è il cognome o è solo nome d'arte?
9: No, solo nome d'arte.
8: Ok. Abbiamo Francesco, appunto, che appunto nome d'arte Laureato, che sei del 95 e hai la passione, hai sempre avuto la passione per la musica rap, giusto?
9: Sì, diciamo che da sempre, fin da piccolo, ho maturato la passione per la musica in generale, perché ho studiato anche pianoforte per 10 anni, insomma. In realtà poi la passione per il rap, per la scrittura, è arrivata dopo, da adolescente, quando mi sono avvicinato appunto a i primi pezzi rap, di cui all'inizio non capivo neppure i testi, no? Che serviva una knowledge apposita. E niente, poi in realtà abbastanza tardi, quindi dopo 20 anni ho iniziato a provare a scrivere le mie prime cose e finalmente, meglio tardi che mai, ho iniziato a, insomma, a fare la mia musica, ecco.
8: E quindi da lì in poi avvio la tua musica. Allora, io di solito parlo sempre prima del singolo che andremo a sentire e poi parlo della carriera. In questa cosa stiamo facendo il contrario, ma preferisco perché almeno non è sempre la puntata uguale, no?
9: Allora, ok.
8: Abbiamo cominciato appunto dicendo che tu hai cominciato da ragazzino, da piccolo, a studiare pianoforte e entrare appunto nel mondo della musica. Produttore, vuoi anche nominare Giordano Boschetti?
9: Sì, Giordano Boschetti.
8: Dell'AGB Project Studio di
9: esatto, Roma. Esatto, sì, che lo salutiamo e io lo ringrazio dal primo giorno, perché se non fosse per lui non avrei mai iniziato veramente, ecco, quindi un saluto e un abbraccio grandissimo.
8: Allora, a novembre appunto 2025, quindi da non tanto, 6 mesi più o meno, incominci a scrivere appunto il tuo primo singolo, a pubblicare il tuo primo singolo, che dal titolo Non Mollo.
9: Esatto.
8: Che è ispirato al leggendario brano degli Hip Noise, appunto di Notorious.
9: Esatto, sì, in realtà in origine avevo, diciamo che la mia modalità di creazione di un brano parte tendenzialmente da delle reference, quindi pezzi più o meno famosi che ascolto, dai quali prendo ispirazione. Questo pezzo, mi ricordo, in realtà l'avevo scritto in origine su una base diversa, poi andando a riprendere appunto questo classico dell'hip hop, e ovviamente penso come chiunque affascinato da quella produzione, da quel beat, ho visto che ci stava molto bene, quindi poi ho ben pensato con Giordano di provare a fare qualcosa, chiaramente però di personale, perché in realtà non sono di base favorevole proprio a, diciamo, dei copia e incolla delle produzioni, quindi a patto però di cercare di fare qualcosa di proprio, diciamo, di personalizzare la cosa, e alla fine penso che nel mio piccolo comunque di esserci riuscito, soprattutto poi lavorando di più sul ritornello, ovviamente diverso da quello della canzone più nota. E qui, insomma, è uscito un brano che devo dire che è stato, il mio piccolo pubblico che mi ascolta è stato molto apprezzato, perché alla fine, insomma, non puoi non muoverti con quel pezzo.
8: Subito dopo un mesetto più o meno, è uscito l'altro singolo che è Paris, è un brano funky, con l'accostamento di strofe rappate o un ritornello cantato in inglese.
9: Esatto, sì, pure quel pezzo che in realtà l'ho scritto prima di Non Mollo. E, sì, diciamo che ovviamente essendo i primi pezzi, sono in una fase comunque di sperimentazione, penso come tutti, e quindi sto provando a fare cose diverse, ma in realtà non semplicemente per la prova in sé, per la sperimentazione, ma perché penso che in realtà siano tutte, diciamo, sfaccettature del mio lato artistico, ecco, quindi non penso ci sia motivo per dover reprimere, no, delle aspirazioni, alcune e altre no, per cui mi piacciono più generi musicali, mi piace mescolarli, e anzi penso che, diciamo, il rap, l'hip hop abbia questa skill particolare di potersi mescolare con altri generi, potendo comunque mantenere credibilità e attitudine. E quindi, appunto, in questo caso ho mescolato rap con uno stile funk. E alla fine, ripeto, se fatto in un certo modo, secondo me pure, insomma, il risultato è gradevole.
0: Infatti, come dicevi tu, ogni brano ha un genere diverso. Io innanzitutto andiamo ad ascoltare il singolo che poi dopo ne parleremo, che è Scacco Matto, dove c'è anche una collaborazione, una tua prima collaborazione, e dopo diciamo anche con chi.
9: Esatto, va bene. Esatto, va bene.
0: Buon ascolto, Scacco Matto, laureato.

0: finita scacco matto.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Siamo tornati con Laureato. Allora, prima di parlare di scacco matto, ti volevo chiedere un'informazione, no? Sul nome d'arte. Perché Laureato?
3: Ma semplicemente è che sono laureato.
2: Quindi tutti quelli che si laureano si fanno chiamare laureato, no?
3: Allora, mi fa ridere questa tua domanda, perché in realtà mi è stata posta più e più volte dalle persone. Anzi, alcuni pensavano che io mi chiamassi così perché in realtà non sono laureato, quindi come se avessi utilizzato questo nome d'arte per atteggiarmi. Invece no, laureato, come dico anche in una, in una strofa di un pezzo, che ho scritto, dico laureato di nome e di fatto. Quindi...
2: Okay. Allora, parlavamo appunto di scacco matto che abbiamo appena ascoltato, e scacco matto è la tua prima collaborazione, in questo caso con Steve, che Steve è stato appunto cantautore milanese che è venuto ospite nei nostri studi e che esatto. Da lì mi ha detto: guarda, ci sarebbe questo cantante che poi uscirà il pezzo insieme, e ho detto perché no intervistarlo nel giorno proprio che esce il singolo. Infatti oggi esatto. Proprio a mezzanotte è uscito scacco matto.
3: Esatto, sì, è stata la mia prima collaborazione in assoluto, infatti ne sono molto contento, ringrazio e saluto Steve pure che insomma si è prestato a fare questa collaborazione, la mia prima appunto in assoluto, e direi alla fine anche diciamo sui generi, nel senso che soprattutto nel mondo rap hip hop chiaramente la tendenza può essere quella di fare dei featuring, delle collaborazioni con artisti del tuo stesso genere, però è anche vero che insomma ci si può prestare tranquillamente a collaborazioni con artisti di altri generi musicali, sì. E in questo caso ho avuto appunto la fortuna di conoscere Steve, che appunto abbiamo in comune lo stesso produttore, ma al di là poi delle differenze, no, di genere musicale, siamo riusciti tranquillamente a trovare la quadratura del cerchio, ma anche perché poi alla fine il pezzo che avete sentito è un pezzo rap, ma perché ci sono le strofe, ci sono le rime, le barre, gli incastri, però appunto c'è questo ritornello che apre, che rende il tutto alla fine un brano pop, ma anche nel semplice significato di popolare, quindi che può piacere anche a più persone, ecco, non solo ai fan, ecco, dell'hip hop, come se in realtà non fosse ormai popolare,
2: infatti, un gioco di parole. Allora, questo brano appunto racconta la metafora di una partita a scacchi, no? Quindi dove l'eterno corteggiamento da parte dell'uomo alla donna in chiave esatto. Ironica e giocosa.
3: Esatto, sì, diciamo che l'idea del brano era partita ai tempi, durante la fase della scrittura, da appunto dalla metafora della partita a scacchi, che appunto si evidenzia tanto nel ritornello, ma quindi poi diciamo l'ho sviluppata nelle strofe. E sì, diciamo che l'approccio alla tematica è stato ironico, perché alla fine non so perché, però è un approccio alla cosa che mi fa sempre molta simpatia, no? Perché alla fine è una cosa su cui si scherzano sia gli uomini e sia le donne, ovviamente vista quindi dal punto di vista di chi sa che alla fine non sta lì a dirigere il gioco, ecco, ma diciamo alla fine è sempre vittima. Okay. E quindi questo, poi sì, Steve ovviamente ci ha messo il suo con il ritornello, chiaramente rimanendo nell'ambito tematico.
2: Com'è andata la collaborazione con Steve e come vi siete conosciuti?
3: Allora, ci siamo conosciuti avendo in comune lo stesso appunto Giordano Boschetti come produttore. In realtà è stato Giordano che sostanzialmente ci ha messo in contatto, nel senso che appunto parlava di me a lui e a lui di me. E io in realtà avevo, dato che sto lavorando dunque al mio primo progetto, al mio primo album, io ce l'avevo in mente l'idea di metterci dentro una collaborazione, solo che per una serie di ragioni non avevo ancora mai trovato nessuno con cui collaborare, sia da un lato perché ho iniziato da poco, ma dall'altro anche perché delle persone che ho conosciuto comunque non ho percepito quel feeling, quell'alchimia, quella confidenza tale da chiedergli: guarda, vogliamo fare qualcosa. Che è anche il motivo per cui per assurdo alla fine ho deciso di farlo con un artista, però diciamo che fa tutt'altro rispetto a, al mio genere. E quindi chiaramente questo implicava la necessità di dover fare un brano sicuramente più pop, più con il ritornello più aperto, però alla fine penso comunque che il pezzo ci piace, insomma, siamo rimasti soddisfatti entrambi. E poi per quanto concerne invece il effettivamente, quindi diciamo il lavorarsi assieme, allora la pecca è che chiaramente dato le distanze c'è stato un lavoro che abbiamo fatto essenzialmente a
2: smart working.
3: Sì, diciamo così, smart working, però alla fine è anche un vantaggio perché l'alternativa era non fare nulla. Però chiaramente per fortuna c'è stato poi il giorno in cui ci siamo visti da Giordano, lì sta in provincia di Viterbo, quindi proprio c'è una triangolazione assurda, e quindi lì abbiamo potuto effettivamente lavorare nel, diciamo, nel concreto, quindi svolgere tutta la fase della registrazione assieme, cercare di curare dei dettagli, diciamo, del pezzo. Quindi è stata comunque, per essere la prima volta, è stata una bella esperienza, ecco. Chiaramente mi rimarrà perché, ripeto, la prima in assoluto, e alla fine, insomma, poi chiaro che il pubblico che giudica un pezzo, però io sono molto soddisfatto del brano, penso pure sì.
2: Quali sono i tuoi canali social?
3: Allora, i canali social, ora non mi definisco boomer perché alla fine ho 30 anni, però insomma non sono stato mai troppo avvezzo ai social. Comunque per adesso parte i canali di YouTube e Spotify, principalmente utilizzo Instagram per chi mi segue, per pubblicare dei contenuti, ecco. Okay. Però diciamo che sicuramente potrei fare di più, però insomma preferisco dare spazio, ecco, alla musica che...
2: Quindi non Facebook?
3: No, Facebook no, per adesso è solo Instagram, poi valuto eventualmente TikTok, anche se appunto mi sento troppo grande.
2: Ok.
3: Quindi Instagram, Laureato Official, ti trovate.
2: Ok. Va bene. Allora, io ti ringrazio di aver presentato appunto Scacco Matto in collaborazione appunto con Steve, con questo featuring, e sicuramente ci sentiremo per un altro singolo. E cosa dirti ancora? In bocca al lupo per tutto.
3: Crepi, grazie, ti ringrazio per l'invito e buon proseguimento a tutti.
2: Ciao e grazie. Ciao.
3: Ciao ciao.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è mezzanotte e 5 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta
5: prezzo, qualità, scelta, geniale.